had any juno e tilen da chahi e bendane ina hojon hojon che vahe nizan hojon haslin che.